0: Sveta Palisa, Bonjour, Bira, Embarra, Woi, Jamie Laraway, Now Negra, Johnny Tornau, Al Darbara.
1: Good morning, happy Bonjour. Wednesday. Yes. Happy Wednesday, Nofsil Jima.
0: Nofsil Jima, 7 ottobre e lume, ottobre e a Tid Gerbe, benvenuto della Well Jima, il verità. Di già. Anna Wek, Anna Makom, Salash Rap, Al Dayem, Incomplo Biktar, cioè NBD, Ute, Terja, Ute, Olivia Dean, Melanie, Dallissa.
2: 897 Day Breakfast.
3: Jamie, Laura, and Wayne. And Crosscraft, the kitchen experience.